0: Ehi Mercedes, metti 7080.it. 7080.it presenta
1: The Week's Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
2: Anche oggi è tempo di classifiche su 7080.it. Week's Compilation, 22 agosto 1982. Siamo prontissimi a partire con i nostri 10 over the top alla carta. E allora, mano alla classifica odierna e cominciamo dal numero 10, Cars Drive.

Drive, i Cars aprono la Wix Compilation di oggi, 22 agosto 1984, al numero 10. Davanti a loro, in nona posizione, c'è Elton John e andiamo subito ad ascoltarlo. Sad Song, Say So Much.

Sad Songs Say So Much. Questo era Elton John al numero 9 della Weeks Compilation di oggi, 22 agosto 1984. Numero 8 per Howard Jones con Like to Get to Know You Well, mentre al numero 7 abbiamo Laura Branigan con Self Control. Il sesto posto di oggi è occupato da I Can Dream About You. Lui è

Dan Hartman, sesto oggi con I Can Dream About You nell'appuntamento di Weeks Compilation del 22 agosto 1984. Appuntamento che vede al numero 5 Ray Parker Jr. con la canzone che fa da colonna sonora al film omonimo Ghostbusters. Numero 4 per Stuck on You, lui è Lionel Richie. Mentre al numero 3 abbiamo Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.

to Say I Love You, romantico Stevie Wonder, oggi al terzo posto della Weeks Compilation. Davanti a lui, al numero 2, c'è Careless Whisper di George Michael. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra Weeks Compilation, anche oggi, 22 agosto 1984. Ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Cars, decimi con Drive. Sad Songs, Say So Much, Elton John è al numero 9. Howard Jones, ottavo con Like to Get to Know You Well. Self Control, Laura Branigan è al numero 7. Dan Harmon lo abbiamo ascoltato al sesto posto con I Can Dream About You. Davanti a lui, Ray Parker Jr., Ghostbusters. Stuck on You, Lionel Richie è al numero 4. Stevie Wonder al numero 3 con I Just Called to Say I Love You. Careless Whisper di George Michael occupa oggi la posizione numero 2. E al numero 1 oggi, 22 agosto 1984, in questa puntata della Weeks Compilation di 7080.it, abbiamo Tina Turner che ascoltiamo con What's Love Got to Do With It.

0: I've Got to Do With It, questa era Tina Turner, prima sulle frequenze di 7080.it all'interno di Weeks Compilation. Weeks Compilation che termina con questa canzone. Noi quindi torniamo domani, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: alla nostra età ogni tanto bisogna fermarsi. Ehi, calma, bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare, basta, non si può più, pressione alta. Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ah, ok, non lo sapevo. Comunque, sì, ciao, sono Alda, da Susa, provincia Torino. Questo brano mi ricorda i miei giorni passati in discoteca, i miei giorni sabato sera passati in discoteca. Bei ricordi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Ciò che è importante persisterà, ciò che è inutile scomparirà.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Fiat.it.
1: Ehi, boomer!
2: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Se mi rompi le palle.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pronti per l'immersione della Fortezza della Scienza? Iniziare l'immersione.
4: Dica! Sistema Borot, voi due barbari distruggerete anche il nuovo Mazinga!
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È l'idea migliore da quando hanno falsificato l'atterraggio sulla Luna.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla Luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.

0: Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Le 10 canzoni preferite di Pina di Viterbo, oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Ha fatto la sua scelta questi 10 brani tra gli anni 70 e 80 e in posizione numero 10 Riccardo Cocciante con Cervo a primavera.
5: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

1980 per questa canzone di Riccardo Cocciante, Cervo a Primavera, e segna anche l'inizio di una collaborazione con Mogol. Oggi Pina l'ha messa al numero 10 nella sua classifica, al numero 9 Notte Serena Christian, al numero 8 Io ti voglio tanto bene, Roberto Soffici.

0: andiamo avanti con queste 10 canzoni preferite di Pina, dove al numero 7 c'è Nada con Ti stringerò, Julio Iglesias con Se tornassi al numero 6, al numero 5 arriva il disco di Fiordaliso, Il mio angelo, canzone del Sanremo del 1985.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.
3: Ciao Muso, come stai?

0: angelo, figlio mio.
1: Quindi una canzone del Festival di Sanremo del 1985, questa di Fiordaliso, il mio angelo, oggi in posizione numero 5. Numero 4, Fred Bongusto con Lunedì, l'ultima poesia, Marcella e Gianni Bella.

0: Queste sono le 10 canzoni preferite di Pina di Viterbo e questa è la numero 3, l'ultima poesia, Marcella e Gianni Bella, pezzo del 1986. Andiamo nell'82 con la seconda posizione dove c'è Vasco Rossi.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce sul mercato discografico il 13 aprile dell'82, Vado al massimo Vasco Rossi, oggi numero 2 in questa classifica di Pina. Andiamo anche con la numero 1, dove c'è Renato Zero.

0: Marina di Viterbo ha messo in prima posizione nella sua classifica Renato Zero con Amico, canzone del 78. Io sono arrivato anche oggi alla conclusione, aspetto come dico sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Componenti, viva!
4: Sì, subito, professore!
5: Contatto! Tigrobo d'acciaio!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce. Qualità
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: My name is Diego Rodiar. I'm a Singaporean. I'm a request is get this on. It's a V-Rex. Thank you. I listen to it using my mobile phone.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Desidera qualcosa lei?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
12: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo!
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can see and the sunshine band.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa. Dilly,

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
13: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
14: 0331 59 33 77.
15: 0331 59 33 77.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vattene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Buongiorno, lei è quello dell'agenzia che ho telefonato, che dopo sorveglia e
2: lei
1: fa la spia e io so tutto?
2: È lei che ha telefonato?
1: Sì, sono io.
2: Senta, comunque io vedendolo ho già capito perché ha bisogno di me lei.
1: Dunque, si tratta di questo.
2: Sentiamo.
1: Sarò breve, no?
2: Sì.
1: Fin da bambino il mio c'è la mia ragazza che ho dei dubbi e dei sospetti, mi dovrei farla sorvegliare così.
2: La sua ragazza, ho capito. Senta un po', mi dica, vi vedete tutti i giorni lei e la sua ragazza?
1: No, tutti i giorni no, perché lei c'ha il suo lavoro, io insomma ho da fare un po' anch'io. Adesso sono già 2 anni che non ci vediamo più.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

0: DAB.it. Hey Boomer!
1: Veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cioè, a me non mi importa proprio, mi stai come...

0: 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla mezzanotte 5 la replica di Processo alla Mafia. Buon proseguimento e arrivederci.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato. È il tuo passato. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.
1: Sincera

0: mi è venuto in mente, insomma, facendo la somma di tutte queste persone che io conosco, alcune carissime, che una rete pugliese, quando parla anche con persone che ama, c'è un aspetto di, come se ce l'avesse con te, e lui magari ti dice quanto ti voglio bene,
1: sì, lui
0: è sempre severo, e questo professore era tipico.
1: Esattamente. Diceva la poesia.
0: Diceva le poesie. Ecco, io
1: te la ricordi la poesia?
0: Beh, la sono portata perché lui la leggeva. Come dire, che non sei d'accordo. Non sei d'accordo. Allora diceva... La pioggia nel pineto. La pioggia nel pineto.
1: Come se avesse passato un guaio.
0: Sì, come se ce l'avesse...
1: Fosse colpa tua. Che
2: un po' di meglio.
1: Come se fosse colpa tua. Che
0: ma
1: la
0: era una bravissima persona, simpatica. Sì. Però c'era questa cosa.

0: Sulle soglie del bosco non nudo, paru, che dici? Umane. Sui cinepi, fodi, coccole, aulen. Piove sui nostri volti. Silvani, presenti.
1: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Il pubblico vuole emozioni forti.
1: Giustamente, vuole forti.
0: Ora mi sta sbottonando la camicetta.
1: Sì, sto sbottonando la camicetta. No, no, Benedetti, chi me lo doveva dire a me? Se lo vado a raccontare,
0: accarezza,
1: non ci credono.
0: Avido il mio seno con la sua mano pelosa.
1: Ah, quanto è bello, Madonna!
0: Adesso la sua bocca si avvicina al mio orecchio per sussurrarmi parole di fuoco.
1: Sì, pompieri, fiamma ossidica, fuoco a legna, caminetto. Ma che, sembra il suo coso in mezzo, che facciamo? I calcio minuto per minuto.
0: Il ginocchio. Sì. Scende lungo le cosce.
1: Sì, sì, sì, come lunga questa cosa.
0: Prova a togliermi la gonna. Ha qualche difficoltà con la lampo.
1: È un po' ingarbuglieto qua.
0: Non si accorge che mi deve slacciare la cintura.
1: Ma come cavolo si fa qua? Quante complicazioni.
0: Il maschio prepotente. Come respira. Ansima. Ulula.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 70-80.
1: 70-80.
0: Questa

0: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
1: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prenderla a sberle per vedere i progressi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Ciao, allora, il titolo del brano è Uomini Soi dei Pooh. Io vi chiamo da Verzuolo in provincia di Cuneo, vi ascolto tramite Smart TV sull'applicazione video. Niente, ricordo la mia gioventù, via, ok.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. È questa la parentela, semplicemente questa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
2: 80-40, 30 minuti con

0: Forti Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Voglio andare al mare.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Facciamo vedere una fotografia, guardatela bene. Questo è il cetriolo più grande del mondo. È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell. Perché, perché si chiama Chappell? Vabbè, è un po'. Chappell. Dipende da dove lo Chappell, hai capito? Sì. Ok.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora tu per esempio vorresti farmi credere che sei un inventore allora?
4: Guardi, credi forse io niente. Sono uno che ho dedicato tutta la mia vita allo sport.
3: Allo sport?
4: Calcio a nuoto, pallanuoto, volo a calci, calcio e volo a calci, via, nuoto a volo. Nuoto io a volo. Guardi, conosco il calcio minuto per minuto.
3: Cosa?
4: 20 secondi del primo tempo, segnerà a te a Mary.
3: Che roba? Cosa stai dicendo?
4: Prendo la linea e avviso qui il risultato di buttato 0-0 come prima. A voi studio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80
0: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita. A cura presenta

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Tantissimi gli ospiti internazionali quest'anno a Sanremo. Tutti ospitati in una tenso struttura nei pressi del porto turistico, sono in scena nelle quattro serate, tra gli altri, nomi del calibro di Brian Ferry, Def Leppard, Manhattan Transfer, INXS, Bon Jovi, George Harrison e Terrence and Darby.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: A circa un mese dalla scomparsa di Enzo Ferrari, il team di Maranello torna a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza dopo 9 anni. Doppietta del Cavallino con primo Gerhard Berger e secondo Michele Alboreto.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Lo so, grazie.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna anche no, dai.
2: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
3: Vabbè, se lo dici tu.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Noi facevamo educazione sessuale su cioè. Ma con un bacio si può rimanere incinta? Le spiegazioni erano vaghe, infatti coi profilattici ci facevamo i gavettoni.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
7: Gli sblocco un ricordo io adesso. Ve lo ricordate il programma Bis di Mike Buongiorno?
8: Lei cosa si è fatto già mettere le treccioline da Cipria?
9: No.
8: Questi sono naturali, sì. Non ne ha bisogno. Li ha sempre portati così lunghi o perché è la moda sì, di adesso tra i giovani?
9: Sempre
8: così lunghi li ha portati. Insomma, un poeta, un artista.
9: No, hai capito? Sì, per hobby.
7: Ebbene sì, la sigla era Raiden dei Y-Ham-Ho con il grande Ryuki Sakamoto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste, perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo. Peccato che la maggior parte del pubblico stia ancora dormendo.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Rosalba!
2: Chi è che è lì?
1: Rosalba!
2: Queste vuse, che cosa gridi, che cosa?
3: Cosa sei, muezzin? Cosa sei?
2: Sei rivolto?
4: Scusi, si può discostare, please?
1: Rosalba!
2: Ehi, Nino, cosa gridi, Rosalba? Non c'è, hanno inventato i citofoni, non è che siamo ancora giù con i pendagli lì, eh? Oh.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.

Wake Up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4. E 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che giocavamo regolari a rubabandiera.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E sempre da sotto l'ombrellone in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso, con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Già, non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, sa che cosa soleva dirmi?
4: Cosa diceva?
5: Quando la sorte ti è contraria e hai mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: la nostra musica.
1: Va bene, quindi ti mettiamo su Facebook.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina.
1: Sarei io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno.

0: costretto ad evacuazioni, circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Francis Tiafoe, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
3: È mezzanotte, ho mancato l'appuntamento.
4: È mezzanotte e un minuto, signor Buchmann, e mi ha fatto mancare l'appuntamento.
5: Grazie al cielo.
4: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
5: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
4: Un discorso per gli angeli.
5: Un discorso per gli angeli.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: 1984, 22 agosto. In Kenya, il paleoantropologo Alan Walker e il suo team trovano i resti del ragazzo di Turkana, un Homo erectus quasi perfettamente conservato.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Eccoci anche oggi con questo nuovo appuntamento di Jukebox. 22 agosto 1981, 100 lire, tre canzoni, pezzi della classifica italiana. Oggi suoniamo la numero 9, la numero 6 e la numero 1. Parto proprio dalla posizione più bassa, la numero 9, dove c'è Claudio Baglioni con Strada facendo, ma prima 100 lire nel Jukebox.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di...

basta mettere le 100 lire nel jukebox e lui ci suona tre canzoni. Questa era la prima, Strada facendo, Claudio Baglioni. Scopriamo un'altra posizione della classifica italiana, perché jukebox ci permette di fare questo. E al numero 6 c'è Donatella Rettore.

0: 22 agosto 1981 il jukebox ha suonato anche questa bella canzone Donatella di Donatella Rettore. Ultimo disco per oggi, monetina nel jukebox.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

0: Partiti con la posizione numero 9 della classifica italiana con Claudio Baglioni, dopo Donatella Rettore al numero 6 e adesso per chiudere anche la nuova numero 1 della classifica italiana, Alberto Fortis con Settembre. Jukebox è arrivato alla fine, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

1, 2. 1, 2.

0: Filini,
1: sì.
0: Metto a togliere i parabordi.
1: Vado.
0: Sentito che tromba?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia che mi fate tutte le mattine. Grandi.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Andrà tutto bene alla fine, e se non va bene, non è la fine.

0: Questa. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 22 agosto 1986, Jukebox, sono tre le canzoni per sole 100 lire e noi partiamo subito.
2: Fammi un po' guardare, dai, oggi partiamo con la B18, Venus, le Bananarama.

0: Bananarama con Vince, questa è la canzone con cui apriamo il nostro jukebox di oggi. Andiamo avanti perché in realtà mancano ancora due canzoni.
1: E la prossima arriva sempre dalle classifiche inglesi, ci sono gli Wham con The Age of Heaven.

0: Jam con The Age of Heaven nel nostro spazio Jukebox.
1: E per chiudere oggi l'appuntamento di Jukebox, vado io a scegliere la terza delle nostre tre canzoni per le nostre 100 lire e scelgo i Genesis con Invisible Touch.

0: Genesis con Invisible Touch, prima ancora gli Wham con The Age of Heaven, e abbiamo aperto con loro le ragazze, le Bananarama e la loro versione di Venus.
1: Jukebox termina qui, torniamo domani con altre 3 canzoni da ascoltare con altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Ancona, 1983.

0: 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Soprattutto cucina francese.
4: No, signore, il sindaco Daly non cena più. È morto, signore.
3: Sì, abbiamo anche salette da pranzo private.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
3: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20. Tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
4: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco, nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
3: La cronaca, quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani, come quell'ora procedure

0: a Napoli e Parma-Cagliari alle 20.45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
4: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
3: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Suppongo che stiate aspettando con ansia la nomina del nuovo supervisore.
3: Non possiamo supervisionarci da soli?
4: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Buongiorno, sono una vecchietta.
9: Oh, andiamo, non è vero.
8: Parlando di cassette, la prima cassetta che ho comprato è stata andando al mercato con i miei figli, zucchero, oro, incenso e birra, semplicemente perché la canzone Pippo conteneva una parolaccia.
10: Poi là, qui c'è sostanza.
8: Che ora è nell'uso comune, purtroppo, e la uso anch'io certe volte. Però allora era proprio la sregolatezza. Vi ascolto sempre. Grazie per la compagnia che ci fate. Bravi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili. I classici senza età, di 7080.it.
11: La paura si manifesta attraverso l'aggressività o la sottomissione.

7080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Siete pronti a rivivere quel vento caldo del 1978? Pubblicata sì nel 1978, è stata la seconda hit più venduta dell'anno in Italia, tenuta al numero 2 solo dai Bee Gees con Stayin' Alive. Semplice, provocatoria e seducente, la colonna sonora perfetta per chi cercava emozioni forti sotto il sole estivo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una bambina difficile, sai. È passata attraverso varie fasi.
4: Sì.
3: Adesso non può sentire le parolacce.
4: Vero.
3: Sai, per quanto fai, ogni tanto un cazzo ti scappa.
4: Con te poi che sei stata sempre molto attenta.
3: A che cosa?
4: A non farti riscattare.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata. Lo sport avvia oggi il campionato di Serie A di calcio. In campo Inter Monza, Udinese Como alle 18:30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati. Per il volley, azzurre hockey agli europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Quanti soprusi, quante violenze. E noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, perché noi boomers eravamo ingenui. Quando eravamo piccoli noi, non c'era internet, non c'era nemmeno il telefono azzurro. È arrivato nel 1987 il telefono azzurro. Io c'avevo 20 anni, sono partito militare e l'unica cosa d'azzurro che c'avevo erano i lividi che stavano scomparendo di quando ero bambino.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao a tutti, venerdì scorso ho chiesto di sentire Last Music delle Sister Lage, ma fino adesso ancora non l'ho sentita. Io c'ho una certa età, tra poco devo morire.
8: Sto toccando per scaramanzia.
7: Vediamo se riuscite a farmela sentire. Grazie, Mauro da Quarto Giaro, ciao.
1: Questa è 7080.it, numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Chiamami Iena.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
2: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Stephen Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dove è andato a finire quel micro body droppy? Oh bene, ora finirò il mio dolce. Chissà che dirà il capo della torta di droppy.
0: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vita.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri a rinunciare al commercio lecito con uno Stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone. Lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Il calcio: riparte il campionato di Serie A. Il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La giornata si apre oggi alle 18:30 con Udinese Como e Inter Monza, a seguire alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
4: Ma è quello che stiamo facendo.
5: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
4: Pronti, volenterosi
5: e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
6: Una produzione K-Vox.
7: Eccoci, siamo ad agosto 1976 e la vetrina di Milano vende musica continua a riempirsi di 45 giri destinati a diventare protagonisti di questa estate. Pop, soul, disco e canzone italiana convivono in una selezione davvero imperdibile. In primo piano troviamo gli ABBA con Dancing Queen. È il singolo che consacra definitivamente il quartetto svedese. Una melodia perfetta, un ritmo elegante e un ritornello che è già entrato nella storia della musica pop. Accanto a loro ci sono gli Earth, Wind and Fire con Got to Get You Into My Life, con il talento di una delle band più innovative del panorama americano. Per la musica italiana, spazio a Renato Zero con Madame, un artista fuori dagli schemi che tra teatralità e grande personalità continua a sorprendere il pubblico con uno stile assolutamente unico. Dall'altra parte la vetrina troviamo gli Isley Brothers con Harvest for the World, un brano elegante e ricco di sfumature soul, accompagnato da un messaggio di speranza e solidarietà che lo rende ancora più speciale. Chiudiamo con Marcella Bella e Resta con me, una canzone intensa che mette in risalto tutta l'espressività della cantante siciliana. 5 dischi diversi, 5 modi di vivere questo agosto 1976. La vetrina di Milano vende musica è pronta ad accogliervi. Il giradischi gira già, non resta che scegliere quale 45 giri portare a casa.

Milano vende musica, i dischi più venduti in città in questo mese del 1976, da un'idea di 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Bella zio, cominciamo?
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
1: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: settantaottanta.it. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, mi chiamo Jonathan, vi contatto da Lecco e vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson, Billie Jean, che è la mia canzone preferita, uscita nel 1983, il mio anno di nascita 1983. Ok, grazie, saluto.

0: Hey Boomer,
1: va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.

0: nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, ti potresti ascoltare un pezzo di Moon Martin?
2: X-Ray
1: Vision oppure Bad News, sempre di lui.
2: L'acqua,

0: www.radioanimatta.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi ascolto dalla provincia di Lodi. Dal televisore.
2: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa.
1: Didi Jackson, Automatic Lover.
2: Non mi preoccupare.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che per Natale volevamo il Lego, ma ci arrivava il Plastic City.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Daniele. La canzone mia preferita degli anni 80 è Please Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda.

0: 7080.it.
1: Sono le 10:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senta, lei conosce la signorina Fantozzi?
4: Mariangela Fantozzi.
5: Mariangela Fantozzi.
3: Fantozzi.
5: Cosa vuole? Fantozzi?
3: Fantozzi.
6: Sì, con la Z, capito, non so mica scemo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e il tetto dell'edificio sarebbe crollato. Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni consecutive hanno scosso Kiev oggi intorno all'1 di notte, ora locale. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme aereo. Gli attacchi hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 21 sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non può parlare un po' più chiaro.
6: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
5: E come?
7: Non stanno a sentire.
6: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dave.
5: E perché dovrei rischiare per lei?
6: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
5: Ma non l'ho chiuso.
6: Non ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: Radio90.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Perché io? Volasti col Gulf Air a Leningrado. Sai calarti su una città. Inosservato.
2: Visto che andrò là in un modo o nell'altro. Non mi frega come, dammi quel perdono.
1: Quando ritorni?
2: No, prima.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Sono Riccardo da Firenze, vorrei ascoltare Music di John Miles, che mi riporta quando avevo 18 anni, quasi 50 anni fa.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il mare, il vento e la musica degli anni 70 e 80 convivono in perfetta armonia. La giornata comincia lungo un sentiero che costeggia una cascata. L'acqua scende tra le rocce fino a formare un lago cristallino, mentre il profumo di centinaia di fiori tropicali riempie l'aria. Su un ponte di legno che attraversa il ruscello incontro Rick Davis. È un luogo tranquillo, ideale per lasciarsi trasportare da una delle sue interpretazioni. Scopriamo quale canzone ha scelto per noi.
5: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Riprendo il cammino e raggiungo una piccola spiaggia nascosta, protetta da alte pareti di roccia. Le onde arrivano leggere sulla riva e, seduto sotto una grande palma inclinata verso il mare, trovo Peter Green, cuore pulsante dei Fleetwood Mac. In questo angolo appartato dell'isola, tutto sembra seguire un ritmo lento, perfetto per accogliere la sua musica. È il momento di ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio lascia spazio ai colori più caldi della giornata. Salgo fino a un vecchio mulino a vento affacciato sulla costa, dove la vista abbraccia tutta Neverland. Poco distante incontro Dante Pergreffi con la sua inseparabile chitarra, mentre il vento accompagna ogni accordo e rende ancora più speciale questo momento. Lasciamoci accompagnare dal brano che ci propone oggi.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole si adagia lentamente sul mare e l'isola si riempie delle sfumature del tramonto. La nostra passeggiata finisce qui. Ma domani Neverland sarà pronta ad accoglierci con altri incontri e nuove canzoni da riscoprire. A presto, sempre qui, dove la musica non smette mai di vivere.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mia figlia, ho speso un sacco di quattrini da giovane per portarla quando era piccolina a fare tutti i saggi, vi ricordate? Perché il vero papà deve andare a tutti gli appuntamenti della bambina quando ha 5-6 anni a fare il saggio di danza. 1000 euro l'iscrizione, danza, e tutti, brava, che cazzo bravo, non sai fare niente. Pianoforte, l'anno dopo pianoforte, pianoforte, non c'è una nota, tutti i genitori, 6 ore, con la bava così. Tocca a Rachele, Nino, bravissima, altri 1000 euro.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Il primo bilancio parla di 2 persone ferite. Un intenso attacco con droni ucraini ha colpito nella notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, causando un incendio. Come fa sapere l'agenzia TASS, l'azienda ha ordinato l'evacuazione di oltre 500 dipendenti nel giro di pochi minuti. Purtroppo però ci sono state alcune vittime. Papa Leone XIV è impegnato oggi in una visita pastorale, la sesta in Italia, divisa in 3 tappe. Prima la Repubblica di San Marino, dove il pontefice è arrivato poco prima delle 9, poi intorno alle 15 il meeting per l'amicizia fra i popoli e infine alle 17:30 la città di Rimini. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì e fino a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1 si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia. Alle 16 la polla. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il vostro primo salto, giusto?
5: Sì.
4: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
6: Non portare né lasciare nulla.
4: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura. Chiaro? E i cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mono! E mo, dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como. Mi piacerebbe poter ascoltare Respiro di Franco Simone. Spero che questa volta non faccio la stessa fine delle altre due richieste che mi sono persa. E niente, non ho un ricordo particolare, so solo che sin dal primo momento che l'ho sentita in passato, a me è una canzone che mi fa impazzire, quindi niente, è finita un po' nel dimenticatoio e quindi ogni tanto riportare certe canzoni fa venire davvero un po' i brividi.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: Disco80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
0: Questa
2: è 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Click clack. Chi è nato prima della metà degli anni 60 ricorda certamente il gioco dell'estate 1971, le micidiali palline click clack, appellativo onomatopeico per un divertimento formato da due palline di 4 cm l'una legate a un paio di corde che facevano capo un supporto di plastica studiato per essere tenuto con la pressione di pollice e indice. Il geniale gioco consisteva nel far battere le due solide palline che rimbalzavano l'una sull'altra in maniera veloce, generando appunto un rapido click-clack. Rumore a parte, il problema stava nel fatto che era quasi impossibile che nel vortice del movimento non ci finisse il polso, il dorso della mano o peggio qualche dito, ma non erano escluse pallinate sulla cervice, con immaginabili dolori.
0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: In sé l'esercizio era anche faticoso, posto che le braccia si indolenzivano subito. Così, dopo l'euforia iniziale, complice la monotonia del gioco e le conseguenze per le articolazioni, le due palline unite dalle corde finivano immancabilmente nel cassetto, accompagnate dagli improperi della mamma che certificava l'ennesimo inutile sperpero della paghetta. I più radicali, invece, le facevano finire agganciate sui cavi telefonici che passavano in mezzo alla strada, dove negli afosi pomeriggi dell'estate 1971, il click clack era uno dei rumori più frequenti.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
5: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cimabue, fai una cosa ne sbagli due.
4: Ma che cagnara! Sbagliando si impara.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Ben ritrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 2 le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen, dove risiede la famiglia, ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. Per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno a 1 di notte. Pochi minuti prima, nella capitale ucraina, era scattato l'allarme rosso. Gli aerei hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in 2 dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
5: Tu vuoi che entri nell'armadio? Dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo che vuoi.
6: Lo so che sembro impazzito, ok?
5: Sì.
6: Ma ci ho pensato e sarà più semplice. Entrerai lì come ti ho chiesto.
5: Dentro l'armadio?
6: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
5: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
6: Fa ancora qualche passo avanti.
5: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia.
6: Va avanti.
5: Non riesco a vedere niente.
6: Solo qualche altro passo.
5: Vuoi che continui a camminare?
6: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è 10 di noi e c'è sempre qualcuno di voi che diventa protagonista di questo appuntamento, scegliendo tra gli anni 70 e 80 le sue 10 canzoni preferite di musica italiana e soprattutto stilando una propria classifica personale, partendo dalla posizione numero 10, dove Mirko ha messo Cristiano Malgioglio con Maledizione Io l'amo. Al numero 9, Pagliaccio, Gli alunni del sole, canzone del 76. Passiamo al 77 con Franco Simone. Al numero 8 con Respiro.
4: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: La classifica personale di Mirko di Gallarate, numero 8 Respiro Franco Simone, numero 7 Anna dai capelli rossi, questi sono i ragazzi dei capelli rossi, al numero 6 Bobby Solo con Non posso perderti e siamo nell'81, andiamo nel 75 con Massimo Ranieri Per una donna al numero 5, numero 4 Città vuota, Mina.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1980 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Esce sul mercato discografico il 12 maggio del 78 questa canzone di Mina, Città Vuota. Oggi è la numero 4 nella classifica personale di Mirko. Al numero 3, Donna con te, Mia Martini.
1: Io frequentavo allora uomini leggeri, superficiali, tristemente uguali.

0: siamo entrati nelle tre posizioni più importanti della classifica che ci ha mandato oggi Mirko di Gallarate. La numero 3 era questa, Mia Martini, Donna con te. Alla numero 2, una canzone molto importante perché è arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 1978. Sto parlando di Anna Oxa con Un'emozione da poco.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Diventate anche voi protagonisti di questo spazio di 10 di noi, la possibilità di ascoltare le vostre 10 canzoni preferite qui su 7080.it. Questa è la numero 2 scelta da Mirko di Gallarate, Anna Oxa, un'emozione da poco, manca solo una canzone, è la numero 1.
1: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Questo è veramente un grandissimo successo del 1981, ma quale idea Pino Dangiò! È anche la numero uno di Mirko. Sono arrivato anche oggi alla conclusione, vi aspetto per la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info
3: Bourbon Primo.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Buongiorno, sono Emilio da Brescia. Vorrei ascoltare Don't You dei Simple Minds. È un ricordo, Londra 1985, il concerto strepitoso.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Week's Compilation.
0: 10 ore di top alla carte.
10: Anche oggi è tempo di classifiche su 7080.it. Week's Compilation, 22 agosto 1982. Siamo prontissimi a partire con i nostri 10 over the top alla carte. E allora, mano alla classifica odierna e cominciamo dal numero 10, Cars Drive.

Drive, i Cars aprono la Wix Compilation di oggi, 22 agosto 1984, al numero 10. Davanti a loro, in nona posizione, c'è Elton John e andiamo subito ad ascoltarlo. Sad Song, Say So Much.

Sad Songs, Say So Much, questo era Elton John al numero 9 della Weeks Compilation di oggi, 22 agosto 1984. Numero 8 per Howard Jones con Like to Get to Know You Well, mentre al numero 7 abbiamo Laura Branigan con Self Control. Il sesto posto di oggi è occupato da I Can Dream About You. Lui è

0: Dan Hartman, sesto oggi con I Can Dream About You nell'appuntamento di Weeks Compilation del 22 agosto 1984. Appuntamento che vede al numero 5 Ray Parker Jr. con la canzone che fa da colonna sonora al film omonimo Ghostbusters. Numero 4 per Stuck on You, lui è Lionel Richie. Mentre al numero 3 abbiamo Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.
1: The

To Say I Love You, romantico Stevie Wonder, oggi al terzo posto della Weeks Compilation. Davanti a lui, al numero 2, c'è Careless Whisper di George Michael. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra Weeks Compilation, anche oggi, 22 agosto 1984. Ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni, dalla 10 alla 2. Cars, decimi con Drive. Sad Songs, Say So Much, Elton John è al numero 9. Howard Jones, ottavo con Like To Get To Know You Well. Self Control, Laura Branigan è al numero 7. Dan Harmon lo abbiamo ascoltato al sesto posto con I Can Dream About You. Davanti a lui Ray Parker Jr., Ghostbusters. Stuck On You, Lionel Richie è al numero 4. Stevie Wonder al numero 3 con I Just Called To Say I Love You. Careless Whisper di George Michael occupa oggi la posizione numero 2. E al numero 1 oggi, 22 agosto 1984, in questa puntata della Weeks Compilation di 7080.it, abbiamo Tina Turner che ascoltiamo con What's Love Got To Do With It.

0: Love Got To Do With It. Questa era Tina Turner, prima sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. Wix Compilation che termina con questa canzone. Noi quindi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
5: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sì?
6: C'è Gigi?
5: Non c'è.
6: E la cremeria?
5: C'è. Sale.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Questa è musica... Questa...
0: è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione è stata presa dalla procuratrice per i minorenni di Palermo dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni. Non risultano dispersi. Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda. Secondo, un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, Gasly chiude la zona punti, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questa non è la fine, figliolo. Lo so.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: ma qui c'era un blockbuster.
1: Ah no, che peccato.
0: Stava forse cercando anche lei...
1: Una prostituta molto alta, sì, volevi dire questo? Un tempo si aggirava qui, aveva mani come foglie di palma. Ci potevi fare sesso, ma poteva anche aiutarti con le lampadine. Credo si chiamasse... Filippo. Vedo delle mie studentesse nella tua auto, mi hai dato una bella idea.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao, mi chiamo Giacomo Ricciardelli, sono del 64 e ho scelto come canzone Centro di gravità permanente di Battiato perché mi ricorda quando con mio padre andavo a Pia Porchetta quando staccava da lavoro. E grazie, vi ascolto sempre e un saluto speciale anche a mia figlia che ha messo la canzone Starman di David Bowie prima.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
10: New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Rieccoci, nuovo appuntamento con New Wave Collection. Oggi Thompson Twins con All Me Now, Flying Pickets, Only You, Ipsway, The Honey Thief, Ultravox, Love's Great Adventures, UB40, Rat in the Kitchen, Wax, Ride Between the Eyes. Noi oggi partiamo con questa.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è 7080.it.
4: Hang in there, baby. Make love.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ancora a sottolineare tutto.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale, e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia. Un allenatore di calcio attivo nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è sottoposto agli arresti domiciliari. L'inchiesta è scattata a gennaio dopo l'arresto in flagranza dell'uomo trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali avrebbero ritratto giovani calciatori negli spogliatoi. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni, non risultano dispersi. Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih', città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130. I droni avrebbero colpito in 2 ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it.

8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: avuto, come dicevo prima, la fortuna di incontrare subito Andy Warhol. La sua factory era un laboratorio di tutto, era un laboratorio di cinema, era un laboratorio di pittura, di scultura, di televisione, era un laboratorio umano. Lì, come dicevo prima, ho conosciuto tutti gli artisti del momento e ho imparato quanto fosse divertente e importante rompere gli schemi, rompere i tabù. Si può o non si può? Si può quello che senti che è giusto nel tuo cuore, non si può quello che non è giusto. Cioè, non ci sono altre regole.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao a tutti e buongiorno. Mi chiamo Gianni e sono dalla provincia di Monza Brianza, esattamente il paesino si chiama Brugherio, e vorrei ascoltare questo mio bellissimo ricordo della canzone Josephine di Chris Rea, visto e considerato che quell'anno mi sono sposato, quindi ho dei bellissimi ricordi. E come dire, viva se tanto voglia di questa musica.it.
10: Bella brother.
9: Ciao a tutti.
11: Beh, se vedo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, sono Guli da Lione. Io ho una domanda, ma nella rubrica 3 successi per 100 lire, ma le 100 lire dove si mettono? È già il terzo telefono che sfondo.
2: Capo, non mi sembra sia stato un tentativo ben riuscito.
1: Me la mettete Enigma? Sadness Part 1. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
3: Presto ragazzi, toglietemi da questa situazione.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rai. Volevo dire che la vostra radio è un format veramente vincente. Saluti a Patrizia Cavallin, che è bella e brava.
2: Voi venite via, tanto oggi di mance qui non se ne beccano più.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda 30, una Panda bianca, forse di seconda o di terza mano, che i miei mi hanno regalato per il diploma. E ricordo che aveva i sedili completamente indietro, reclinati, non perché in qualche modo si potessero reclinare, ma probabilmente perché l'utilizzo piuttosto massivo, diciamo, dei proprietari precedenti l'avevano ridotta in questo stato, e quindi io dovevo guidare in maniera molto scomoda in una posizione eretta, quando in realtà mi sarei potuto distendere. Ciao, vi seguo sempre e siete fortissimi. Ciao!

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che a scuola andavamo con cartelle da 2 quintali.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio 7080. Siamo Lenny e Anna da Belluno e vorremmo dedicare a tutti i nostri amici, soprattutto a Francesca del bar dell'Osteria Caffè, la canzone In the Navy, Village People. Ciao ciao!

è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Radio80.it.
1: Sono le 15 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il cavallo sembra sempre disattento, invece mastica e con le sue belle labbra aguzze fa finta di dare tanti bacini all'erba, invece ne fa tanti mazzetti che poi mangia da solo chiuso nella sua bella casetta tutta fatta di pelle d'asino.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 80 80.
1: Quante storie?
0: Ascoltale nei nostri podcast, dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Intanto risulta positivo alla difterite anche il cuginetto della bambina deceduta, ma non è grave. Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche. Mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Una giudice federale americana ha dichiarato illegittimo il congelamento delle procedure per i visti che consentono la residenza permanente negli Stati Uniti per cittadini di 75 paesi, disposto il 21 gennaio dall'amministrazione Trump. La decisione rappresenta un nuovo stop giudiziario alla stretta sull'immigrazione voluta dalla Casa Bianca. In Francia oltre 250.000 preservativi sono stati ritirati perché bucati o a forte rischio rottura. Lo hanno disposto con una misura urgente la Direzione Generale della Concorrenza e del Consumo e la Direzione della Sanità. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, il terzo successo del pilota inglese della Mercedes in una gara sprint. Sul podio con lui salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris su McLaren, quarto Antonelli, alle 16 la pole. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica.

0: Lo primo tentativo è sfortunato e Cimabue restette inalberato.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non lo so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma mi ha...

0: www.radioticino.it 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Rieccoci anche oggi all'appuntamento con Il numero perfetto. Siete sintonizzati su 7080.it ed è un duo il protagonista di oggi del numero perfetto. Un duo che si è aggiudicato il titolo di essere il più famoso e di successo del Regno Unito nella storia del pop. Il duo è quello dei Pet Shop Boys e la loro storia inizia nel 1981, quando Neil Tennant e Chris Lowe si incontrano in un negozio di elettronica a Londra e i due capiscono subito di avere gli stessi interessi musicali e affittano un piccolo studio a Camden Town e qui, proprio qui, cominciano a lavorare ai loro primi successi. Nell'agosto del 1983 Neil Tennant viene inviato come giornalista ad intervistare i Police a New York e approfitta di questo viaggio per incontrare uno dei produttori più importanti della scena newyorkese, al quale consegna una demo di Western Girls, che diviene sin da subito una hit nei club americani. In Inghilterra, però, Western Girls, nella prima versione, non ottenne il successo sperato. I Pet Shop Boys ne produssero quindi una nuova registrazione, che sarà quella che finalmente raggiungerà nel 1986 la prima posizione, non solo in Inghilterra, ma in tutto il mondo. Pet Shop Boys, questa è Western Girls.

0: Pet Shop Boys con Western Girls, e nel 1987 poi i Pet Shop Boys pubblicano il loro secondo album, Actually, che contiene diversi singoli di successo come It's a Sin, Heart e What Have I Done to Deserve This, che vede la partecipazione come voce di Dusty Springfield. Qualche anno più tardi, la collaborazione tra i Pet Shop Boys e Dusty Springfield diviene più proficua, tanto che i due decidono di produrre per lei due singoli sul finire degli anni 80. Ma noi subito oggi ascoltiamo questo successo, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che racconta

Shop Boys con Dusty Springfield, e l'album però di maggior successo dei Pet Shop Boys è il loro terzo album in studio, intitolato Introspective, pubblicato nel 1988. La particolarità di quest'album è che il disco si presenta come un mini album di 6 brani con durata superiore ai 6 minuti e caratterizzato dalla presenza del suono di varie orchestre dirette da nomi importanti come Trevor Horn e Frankie Knuckles. La canzone che ascoltiamo oggi da questo mitico album è Domino Dancing.

0: Domino Dancing, What Have I Done to Deserve This? E prima ancora l'appuntamento del numero perfetto, sempre con i Pet Shop Boys e Western Girls. Torneremo comunque per un'altra puntata dedicata a questo gruppo, i Pet Shop Boys, per parlare del loro rapporto con l'Italia e il successo di un'altra hit come Paninaro. Alla prossima!
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero 1!

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Piante secolari nel giardino. Poi là, qui c'è sostanza. Per il caldo e il comodo vado tranquillo. Per il resto, beh, vedremo.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Metti Radio 70 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone in Ucraina, in particolare a Kiev. Un'esplosione all'interno di una palazzina a Carovigno in provincia di Brindisi ha causato gravissime ustioni ad un anziano. Altre 5 persone, di cui 4 bambini, sono rimaste invece intossicate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale. Ma nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58 secondi, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Quel record è stato infranto dopo 17 anni non da una persona ma da un robot umanoide. Il suo tempo a 9 secondi e 32 centesimi. Oggi riparte la Serie A, ad aprire le danze alle 18.30 all'Inter, che ospita San Siro il Monza, in contemporanea Udinese Como. Parte invece da Marassi contro il Genoa alle 20.45 l'avventura di Allegri sulla panchina del Napoli, alla stessa ora Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
5: Che ideona!
6: Entra il clone!
4: Oh. È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: pare pesante ma invece è leggerissima, ed è la storia di due amanti.
1: Passione.
0: Improvvisamente la chiave nella toppa al rumore. Oddio mio marito, nasconditi! Oddio mio, nasconditi, ma dove va? Nasconditi, dove? Nell'armadio, ma se sono nudo, mettiti nell'armadio, vai nell'armadio, lo spinge nell'armadio, lo chiude nell'armadio tutto nudo e rimangono fuori.
1: Quelle.
0: Il marito arriva a casa, si siede sul letto. Mamma mia, come sono stanco oggi. La stanchezza oggi. Maria, ma cosa sono quei cosi lì che pendono dal mare? Sono due campanelli che ho comprato al mercato stamattina. Sono stanco, mi preparo una camomilla qualche. Maria, ma quanto l'hai pagati quei? Quanto l'hai? 5.000 lire al mercato, 5.000 lire al mercato, ma guarda un po', 5.000 al mercato. Oddio, come sono stanco. Maria, t'han fregato, guarda che non suono sti campanelli. Maria, non suono, pa, non suono, Maria, pa, pa, pa, pa, pa. Si apre l'armadio e viene fuori quello là. Ding dong, contento, Giovanni.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ricordatevi quello che avevo richiesto.
9: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
7: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: E dove sei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 17:58.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore.
5: Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita?
4: Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no?
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: La voce è identità, tono, timbro, energia.
2: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
2: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it.

0: non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 sono le persone che risultano ancora disperse. Si continua a cercare tra le macerie. Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Alla Lumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Maltempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in Lombardia comunque e ancora Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Europei 2026 di volley femminile. L'Italia ha sconfitto il Montenegro 3-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva dopo aver regolato la Croazia con il massimo scarto in occasione del debutto sul campo di Göteborg. Domani nuovo impegno contro la Svezia. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Tre canzoni con Adriano Pappalardo. Si parte dal 1975 per arrivare fino al 1979 con tre dei suoi successi. Parto proprio da questo terzo suo 33 giri, dal titolo Mi basta così, pubblicato nel maggio del 1975. La canzone che ascoltiamo è questa, Ai miei figli che dirò.
0: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Sette tracce in questo LP, noi abbiamo ascoltato la seconda del lato A dal titolo Ai miei figli che dirò, ma c'è anche Mi basta così che apre proprio la prima parte di questo 33 giri, canzone comunque conosciuta. Adesso saltiamo a 1978 dove c'è questo 45 giri.

0: Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, e siamo al 1978 con questo singolo dal titolo Voglio Lei, un discreto successo per Adriano Pappalardo. Ultima canzone per oggi, beh, forse quella più famosa, che è questa, Ricominciamo.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: 45 giri uscito nel 1979, ricominciamo sul lato A, quella che abbiamo ascoltato ovviamente, e Hi-Fi sul lato B. Poi nel 1980 esce il suo quarto album dal titolo Non mi lasciare mai, dove come quinta traccia del lato B ripropone di nuovo Ricominciamo, visto che è stato un grandissimo suo successo. È tutto per oggi, al prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma porca di una puttana!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: E allora sei un vigliacco!

0: Sono sicuro che ce ne sia uno ancora aperto, lo googolo. Ah, devo mettere la password, sono diventato troppo grasso per il riconoscimento facciale.
1: Brutale.
0: Ah, bene, vedete, ce n'è uno ancora aperto.
2: Guida per 0,4 km, poi gira a sinistra. Continua dritto per 4.795,84 km.
3: Cosa?
0: Oh sì, l'ultimo blockbuster sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon. Non l'avevo detto?
4: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080. Ciao, uno fra i miei ricordi migliori degli anni 80 è quando, dopo tra virgolette aver lottato e portato le esasperazioni miei, finalmente mi comprarono il motorino sci della Piaggio. E il giorno più bello fu quando andai a ritirarlo, ovviamente finita la scuola, perché ero stato promosso, altrimenti nulla. Ed è stato un giorno bellissimo.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Accettiamo le condizioni.
5: Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza!
6: Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo.
7: Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri.
6: Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Abbiamo le mani legate.
0: Questa è 7080.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità. Leone XIV è il primo a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, poi la messa al porto. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione, dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Il presidente della Repubblica Francese Macron ha annunciato una nuova fornitura di missili intercettori per l'Ucraina dopo i recenti attacchi russi in cui sono state uccise almeno 2 persone. Il traffico weekend a bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domani. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domani e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio riparte la Serie A dalle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Allora, che ne pensi?
6: È lo stesso treno, ma è diverso.
5: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
7: Non possiamo fallire.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Family Box. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono sempre Lenny Kravitz di Belluno.
2: Che sto dicendo, Willis?
1: E vorrei tantissimo ascoltare la canzone Wall Boys dei Duran.
3: Un momentino che non lo trovo.
1: Noi abitiamo a Belluno. Ciao!

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Reality, che è la canzone dove ho fatto il primo bacio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Comunque, il punto chiave di questo piano è il laserone, quello inventato dal famoso fisico di Cambridge, dottor Alan Parsons. In suo onore chiamerò la missione The Alan Parsons Project.
2: Oh mio Dio!
1: Cosa c'è adesso?
2: The Alan Parsons Project era un gruppo rock piuttosto famoso negli anni Ottanta. A sto punto potevi chiamarlo Operazione Village People, pirla.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buonasera a tutti. Sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia Paninaros Parade.
4: Che cosa hai detto?
3: Paninaros Parade. Numero 10, Comanchero. Numero 9, The Final Countdown. Numero 8, Rock Me Amadeus. Numero 7, Black Cars. Numero 6, Each Time You Break My Heart. Numero 5, War Like an Egyptian. Numero 4, Small Time Boys. Numero 3, Happy Children. Numero 2, Big Japan. E numero 1, Paninaros.
5: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.

0: 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Antonio, ti ricordi le nostre estati a Vieste?
2: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 19:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi ci avete avuto le macchinette 50. Noi, quando non avevamo studiato, ci moriva nonna. La mia è morta 19 volte. Professoressa, c'ha la famiglia allargata, ok?
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il mare, il vento e la musica degli anni 70 e 80 convivono in perfetta armonia. La giornata comincia lungo un sentiero che costeggia una cascata. L'acqua scende tra le rocce fino a formare un lago cristallino, mentre il profumo di centinaia di fiori tropicali riempie l'aria. Su un ponte di legno che attraversa il ruscello incontro Rick Davis. È un luogo tranquillo, ideale per lasciarsi trasportare da una delle sue interpretazioni. Scopriamo quale canzone ha scelto per noi.
2: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Riprendo il cammino e raggiungo una piccola spiaggia nascosta, protetta da alte pareti di roccia. Le onde arrivano leggere sulla riva e, seduto sotto una grande palma inclinata verso il mare, trovo Peter Green, cuore pulsante dei Fleetwood Mac. In questo angolo appartato dell'isola, tutto sembra seguire un ritmo lento, perfetto per accogliere la sua musica. È il momento di ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia spazio ai colori più caldi della giornata. Salgo fino a un vecchio mulino a vento affacciato sulla costa, dove la vista abbraccia tutta Neverland. Poco distante incontro Dante per Greffi con la sua inseparabile chitarra, mentre il vento accompagna ogni accordo e rende ancora più speciale questo momento. Lasciamoci accompagnare dal brano che ci propone oggi.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. È l'idea che

0: Il sole si adagia lentamente sul mare e l'isola si riempie delle sfumature del tramonto. La nostra passeggiata finisce qui. Ma domani Neverland sarà pronta ad accoglierci con altri incontri e nuove canzoni da riscoprire. A presto, sempre qui, dove la musica non smette mai di vivere.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it.

0: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
6: Angelo da

0: www.radiocentrale.it.
1: L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma bellezza e magia in realtà sono in noi.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Tutto a posto.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
2: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oggi è venerdì, vieni a vedere lo spettacolo.
2: No, vado a casa, sono stanco.
1: Oh, andiamo.
2: No, l'ho già visto.
1: Andiamo,
3: su, andiamo tutti qua, andiamo.
2: Vabbè, andiamo.
1: L'ultima volta sono arrivato in ritardo, ne ho visto solo la metà.
2: Eh sì, gli orari vanno rispettati.
3: Ecco la diva!
4: Com'è bello!
5: È impressionante.
1: L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello.
6: Però l'altra volta c'erano più vagoni.
2: Insomma, il treno è sempre il treno,
1: Dovrebbero farlo passare più spesso.
2: No, dopo ci si abitua e non ci si diverte più.
4: È sempre bello il treno.
2: Sì, il treno è bello.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Potenza 1970.

0: Sono le 20 e 57 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: www.connect.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video.
4: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
5: In alta qualità.
4: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: Su 7080.it Rock Hits, oggi con Led Zeppelin, Immigrant Song, Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, Fleetwood Mac, Rhiannon, U2, Until the End of the World, America, Tin Man, Eagles, The Long Run, George Harrison, Blow Away, PFM, Si Può Fare, David Bowie, Ashes to Ashes, Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: A questo punto passerei al test. Sì. Mi risponda a queste due precise domande. La prima: sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona a Boderek. Ora succede: se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie?
1: Faccio morire mia nonna, vado con Boderek.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce.
11: Senza paragoni.
12: Io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Carissimi amici di Radio 7080, essendo un boomer a denominazione di origine controllata...
14: No, non faccia lo spiritoso, perché lei o cambia o verrà licenziato.
13: Richiedo una pietra miliare nella storia del rock progressi. La bourrée dei Jethro Tull, la bourrée di Bach. Niente, la voglio condividere con tutti i boomer come me. Ciao, sono Marco e telefono da Milano.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Al mondo ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna, ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ogni tanto la sera, prima di addormentarmi, ho delle immagini in bianco e nero della mia vita passata. Vado a riguardare delle fotografie di quando ero più sbarbato. Avevo dei capelli biondi, lunghi, in cashmere. Giravo per Milano, facevo anche il figo. Sembravo Sandy Martin, People from Ibiza. Mettevo la testa fuori il finestrino. What you want, the land. Lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 giorni.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80 70 80.it.

0: piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: eh? 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Nell'appuntamento di oggi gli italiani Firefly con My Desire e dalla Francia Desireless Voyage Voyage. E ancora Gibson Brothers, Cuba, John Davis, Love Magic, Michael Zucker Band, Let's All Chant, Donna Summer, Hot Stuff, Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, Dexys Midnight, Come On Eileen, Duran Duran, Is There Something I Should Know e Imagination, Just an Illusion. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: ragioniere, che fa? Va in fuga?
1: No, freni rotti!
2: Oh. Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: La mia canzone preferita è Going Back to My Roots di Lionel Richie.
7: Che sto dicendo, Willis?
6: Ho sbagliato, è Richie Evans. Going Back to My Roots di Richie Evans.
8: Non sono molto convinto.
9: Sai che facciamo? Comincio io.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Sei così coraggioso e calmo che mi dimentico che stai soffrendo.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Il malumore serpenteggia tra le file.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo!
1: 7080.it presenta

0: metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciandosi alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco, e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Kill the Radio Star dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

0: 7080.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Frank, lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi aspetti da tutto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
0: 7080.it presenta
2: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Tatanta Otanta Punto it selected for you.
3: Acid jazz,
2: psychedelic music,
3: hip house,
2: late 80s trance.
3: Stay more tuned.
2: Compiled by Roberto Luis.

0: Bravo, 7 più.
1: Il cavallo è un animale povero. Va in giro con gli zoccoli e senza le calze.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Buonasera, vi ascolto dalla provincia di Lodi. Il brano che vorrei ascoltare di Nick Stracker Band, I Walk in the Park. Vi ascolto attraverso la TV.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni. E le decisioni comportano rischi.

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Bravo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
3: Puttana, io sono nervoso!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti Smell Che One.
2: E la canzone di oggi, nell'appuntamento di Do Gusti Smell Che One, vanta già due versioni con il gruppo che la scrisse. Loro sono i Detroit Emeralds, un gruppo vocale R&B e soul americano, famoso nei primi anni 70. La canzone è Feel the Need in Me, che fu pubblicata esattamente con questo titolo come singolo nell'autunno del 1972, ma a dirla tutta non ottenne tutto sto gran successo in classifica. Il gruppo registrò nuovamente la canzone e ripubblicò la versione disco nel 1977 come Feel the Need, senza quindi la parte del titolo che era In Me. Ci ascoltiamo i Detroit Emeralds qui su 7080.it con Feel the Need.

Detroit Emeralds con Feel the Need in Me su 7080.it e nel 1979 c'è un'altra versione che si ascolta in radio. È la cover disco di Leif Garrett, che ha lavorato come attore da bambino e poi proprio negli anni 70 è diventato famoso come idolo degli adolescenti in America grazie a canzoni come I Was Made for Dancing e Feel the Need in Me. Ascoltiamo appunto Leif Garrett qui su 7080.it con Feel the Need.

0: Che gioia riascoltare certi capolavori degli anni tardi, anni 70. Insomma, io ero bambino, ma mi ricordo molto bene. Liv Garrett con Feel the Need a chiudere l'appuntamento di oggi con Two Gusties Make One. Ciao a tutti da parte di Marco, alla prossima.
1: 7080.it
2: Two Gusties Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cinghiale, la grande marca della perfezione per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te c'è sempre un pennello marca Cinghiale che ti aiuta.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, no.

0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1989. Anna Oxa e Fausto Leali sono i vincitori indiscussi a Sanremo con Ti lascerò. Ti lascerò.

0: mondo, non so.
1: settantaottanta.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
2: 80/40,
1: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
3: K-Box.
4: Come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa.
5: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
4: Sì, perché io ho Girmig Astronomo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Mi chiamo Jean-Louis e vi scrivo da Film Ornasco. Il mio cartone animato o telefilm preferito era Pippi Calzelunghe.
11: Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Silenzio preserva la saggezza.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Una piacevole sensazione di armoniosa prorompente vitalità che la Vidal ha racchiuso nel famoso bagno schiuma Pino Silvestre, ricco di resine e di preziose essenze balsamiche, vitaminizzante.
3: Bagno schiuma Pino Silvestre snellisce il corpo e dona alla pelle morbidezza e vitalità. Bagno schiuma Pino Silvestre è neutro, un delicato e piacevole bagno di salute.
2: Bagno schiuma Vidal lava, dà tono e vigore. Poche gocce su una spugna, un veloce massaggio e via anche la stanchezza. Questo è bagno schiuma Vidal.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Senti, abbiamo tra noi un attore comico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1974.

0: chiocciola 3880.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voglio dirti una cosa, Pipilotta, sta a sentire. Sei la più grassa principessa dei curedutti.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: noi per essere boomer, che ne sapete, eccola, guardate i millenni, tutti sbarbati, puliti, licci, licci, capelli cashmere, ma lo voglio, ma vi voglio bene. Noi boomer, noi dovevamo avere i peli.
1: Ma noi i peli!
0: Io a 20 anni tenevo dei peli che neanche ora so io. Ci voleva la falciatrice, ci voleva. E quanto li ho aspettati quei peli. Non mi uscivano. Sì, ogni mattina controllavo, niente. A 13 anni ancora dovevano uscire. L'ho provato di tutti i modi. Mi giuro, mi sono annaffiato un pettorale. Mi sono attaccati i capelli avanzati dal barbiere sotto, li ascendo con un biadesivo.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno 7080, sono Francesco e vi ascolto da Mestre, Venezia Mestre, e è stata una fantastica scoperta. Io veramente vi sento da poco, non vi conoscevo, e veramente mi risvegliate dei ricordi bellissimi e anche meno belli, bisogna dire la verità, sì. E la mia canzone, quella che mi piacerebbe ascoltare, è Make That Move degli Shalamar, che mi ricorda quando in prima superiore mi dovevo alzare alle 4:30 di mattina per andare a fare la prima ora di ginnastica in centro storico a Venezia. Io abitavo in Riviera del Brenta, quindi cioè, a quei tempi veramente, insomma. Io vi ringrazio per la compagnia che mi fate e saluto voi e tutti quelli che ascoltano. Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ti se faccio pagare?
6: Eh?
5: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando per asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri.
9: Metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.